spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio

Ti sarmi, ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

Nel dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: Navi di stalane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Tre volte scagliarsi i tuoi re.